0: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.